E certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, non sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associo al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi so.

0: Radio Lošinj. Sono le 9:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno care ascoltatrici, cari ascoltatori, buon venerdì piovoso, che ogni goccia porti un pensiero sereno. Come abbiamo detto, 8 ottobre venerdì, il sole è sorto alle 7:10 minuti e tramonterà alle 18:28 minuti. Mancano 83 giorni alla fine del 2026. La Chiesa Cattolica festeggia San Dionigi, San Donnino e San Abramo. E queste sono le principali notizie da Lussino, Cherso e dintorni. Purtroppo la festa per il nostro compleanno, che avremmo dovuto celebrare proprio questo sabato, è stata rinviata. Rinviata la festa per i 30 anni di Radio Jadranka. A causa delle previsioni meteorologiche sfavorevoli, abbiamo deciso di ascoltare quello che ci dice il tempo. Per festeggiare, come abbiamo immaginato, servono il sole, il buon umore e un cielo sereno. Ma soprattutto desideriamo celebrare il nostro trentesimo compleanno insieme a voi, e non a metà sotto gli ombrelli, con gli ombrelli. L'organizzazione era già in fase avanzata e anche i nostri colleghi degli Jadranka Hotels, guidati da Marin Comadina, hanno dedicato molto tempo e impegno ai preparativi. Desideriamo ringraziarli per il prezioso aiuto, la disponibilità e l'entusiasmo. La festa si terrà in una nuova data che comunicheremo non appena sarà concordata. I nostri 30 anni non scappano, festeggeremo soltanto un po' più tardi e ci auguriamo con un tempo decisamente migliore. Grazie per la comprensione e soprattutto grazie per essere stati al nostro fianco durante tutti questi 30 anni. Ci vediamo presto alla nostra festa. Zreski Armish, la parlata Čakava conservata in un libro. Ieri sera a Lussin Piccolo è stato presentato il libro Zreski Armish dell'accademico Elso Kuljanić. Si tratta di una raccolta di poesie in dialetto Čakavo scritte nel dialetto di San Giovanni Stivan sull'isola di Cherso e dedicata alla terra natale, alla sua gente, alle tradizioni e alla lingua. Un valore particolare dell'opera è rappresentato dal Besedar, un glossario di parole arcaiche della parlata locale che occupa oltre 30 pagine. Zreski Armish è quindi molto più di una semplice raccolta di poesie e una preziosa testimonianza del dialetto e del patrimonio culturale e linguistico del nostro territorio. Gravi lesioni in una caduta dal monopattino elettrico. Un uomo di 31 anni alla guida di un monopattino elettrico è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla strada tra Lussin Grande e Lussin Piccolo. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina 7 ottobre intorno alle 5:20 nella baia di Jakovlja, nota anche come la Valle Scura. Secondo quanto riferito dalla polizia, il cittadino straniero stava procedendo sul margine destro della carreggiata quando ha perso il controllo del monopattino, è uscito dalla strada ed è caduto su una superficie sterrata situata a un livello inferiore rispetto alla carreggiata. A causa delle gravi lesioni riportate, è stato trasportato a Fiume in certo ospedaliero. Al via oggi i giochi sportivi della Hvidra. Lussin Piccolo torna oggi ad raccogliere i veterani croati della guerra per la patria con invalidità riconosciuta. Oltre alle ore 15 si terrà l'apertura ufficiale dei giochi sportivi della Hvidra in piazza principale della nostra città. Si tratta di un appuntamento sportivo tradizionale che porta Lussin Piccolo partecipanti provenienti da tutta la Croazia impegnati in diverse discipline sportive. Il gruppo folcloristico Manfrina apre le iscrizioni ai nuovi membri. Il gruppo folcloristico Manfrina apre le iscrizioni ai nuovi membri di tutte le età. Se amate le tradizioni, la danza, il canto, i costumi popolari, se desiderate imparare le danze tradizionali, conoscere nuove persone e partecipare a rassegne folcloristiche e festival, unitevi a Manfrina. Sguardi attraverso il tempo, ultimi giorni per visitare la mostra. A Neresina è ancora fino il 10 ottobre, domani, aperta la mostra Sguardi attraverso il tempo. di affittacamere privati dell'isola alla protesta. Una parte dei proprietari di alloggi turistici privati di Lussino parteciperà domani a Zagabria alla protesta intitolata 10x10 basta con gli oneri. Tra le richieste figurano la riduzione degli obblighi amministrativi e condizioni più favorevoli per i piccoli affittacamere e imprenditori. Secondo i dati pubblicati, sull'isola di Lussino operano circa 1200 affittacamere privati. La protesta si svolgerà domani alle ore 12 nel parco Zrinjevac a Zagabria.
0: Previsioni del tempo.
1: Molto variabile, cielo coperto con pioggia anche abbondante ma anche schiarite, vento di scirocco da moderato a forte. Nelle ore pomeridiane serali il vento cambierà direzione e sarà bora. Temperatura massima per oggi 22 gradi centigradi. Il fine settimana ci aspetta molto variabile, nuvoloso con pioggia ma anche schiarite, vento moderato di scirocco, poi alla fine del sabato e la domenica vento di bora. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui, come di solito, con un pensiero. Il tempo non sistema le cose, te le fa capire, a sistemarle ci devi pensare tu. Noi vi auguriamo un bel venerdì, un bel fine settimana e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, state ascoltando il giornale radio della redazione italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Oggi con voi Ileana. Il sole è sorto alle 7:10 minuti e tramonterà alle 18:28 minuti. Il giorno durerà oggi 11 ore 18 minuti, la notte 12 ore 42 minuti. Mancano 83 giorni alla fine dell'anno. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Dionigi, San Donino e San Abramo e si festeggia la giornata mondiale della posta. E queste sono le attualità locali. Rinviata la festa per i 30 anni di Radio Jadranka. Purtroppo la festa per il nostro compleanno, che avremmo dovuto celebrare proprio questo sabato, è stata rinviata. A causa delle previsioni meteorologiche sfavorevoli, abbiamo deciso di ascoltare quello che ci dice il tempo. Per festeggiare, come abbiamo immaginato, servono il sole, il buon umore e un cielo sereno, ma soprattutto desideriamo celebrare il nostro 30° compleanno insieme a voi e non a metà sotto gli ombrelli. L'organizzazione era già in fase avanzata e anche i nostri colleghi della Jadranka Hotels hanno dedicato molto tempo e impegno ai preparativi. Desideriamo ringraziarli per il prezioso aiuto, la disponibilità e l'entusiasmo. La festa si terrà in una nuova data che comunicheremo non appena sarà concordata. I nostri 30 anni non scappano, festeggeremo soltanto un po' più tardi e ci auguriamo con unne condizioni meteorologiche decisamente migliori di quelle previste per domani. Grazie per la comprensione e soprattutto grazie per essere stati al nostro fianco durante tutti questi 30 anni. Ci vediamo presto alla nostra festa. Radio Malilošin, Radio Jadranka, 30 anni insieme a voi. Treski Armiš, la parlata Čakava conservata in un libro. Ieri sera a Lussinpiccolo è stato presentato il libro Treski Armiš dell'accademico Elso Kuljanić. Si tratta di una raccolta di poesie in dialetto Čakavo scritte nel dialetto di San Giovanni Stivan sull'isola di Kerso e dedicata alla terra natale, alla sua gente, alle tradizioni e alla lingua. Un valore particolare dell'opera è rappresentato dal Besedar, un glossario di parole arcaiche della parlata locale che occupa oltre 30 pagine. Treski Armiš è quindi molto più di una semplice raccolta di poesie, è una preziosa testimonianza del dialetto Čakavo e del patrimonio culturale e linguistico del nostro territorio. Una notizia di cronaca nera, purtroppo gravi lesioni in una caduta dal monopattino elettrico. Un uomo di 31 anni alla guida di un monopattino elettrico è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla strada tra Lussingrande e Lussinpiccolo. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina 7 ottobre intorno alle 5:20 nella baia di Jacovlja, nota anche come la Valle Oscura. Secondo quanto riferito dalla polizia, il cittadino straniero stava procedendo sul margine destro della carreggiata quando ha perso il controllo del monopattino, è uscito dalla strada ed è caduto su una superficie sterrata situata a un livello inferiore rispetto alla carreggiata. A causa delle gravi lesioni riportate è stato trasportato al centro ospedaliero clinico di Fiume. La polizia rinnova l'invito a tutti gli utenti dei monopattini elettrici a rispettare le norme del codice della strada. Al via oggi i giochi sportivi della Hvidra. A Lussinpiccolo oggi si sono aperti ufficialmente alle ore 15 i giochi sportivi della Hvidra, i veterani croati della guerra per la patria con invalidità riconosciuta. La cerimonia si è svolta dunque oggi sulla piazza principale della nostra città di Lussinpiccolo. Il gruppo folcloristico Manfrina apre le iscrizioni ai nuovi membri. Il gruppo folcloristico Manfrina apre le iscrizioni ai nuovi membri di tutte le età. Se amate le tradizioni, la danza, il canto, i costumi popolari, se desiderate imparare le danze tradizionali, conoscere nuove persone e partecipare a rassegne folcloristiche e festival, unitevi alla Manfrina. Non è necessaria alcuna esperienza precedente. Ciò che conta è la buona volontà e il desiderio di imparare e stare insieme. Le iscrizioni si svolgono oggi, venerdì 9 ottobre, dalle ore 18 alle ore 19, nei locali situati sotto la biblioteca della città. sguardi attraverso il tempo, ultimi giorni per visitare la mostra. E a Neresina è ancora aperta la mostra fotografica Sguardi attraverso il tempo, che presenta immagini della Neresina di un tempo provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushin. L'esposizione è allestita negli spazi dell'antico frantoio Tuoric e può essere visitata ancora oggi e domani prima della chiusura definitiva, dunque fino a sabato 10 ottobre presso la galleria dell'olificio Tuoric, il vecchio frantoio di Neresina. Gli affittacamere privati dell'isola alla protesta. Una parte dei proprietari di alloggi turistici privati di Lussino parteciperà domani a Zagabria alla protesta intitolata 10/10 basta con gli oneri. Tra le richieste figurano la riduzione degli obblighi amministrativi e condizioni più favorevoli per i piccoli affittacamere e imprenditori. Secondo i dati pubblicati, sull'isola di Lussino operano circa 1200 affittacamere privati. La protesta si svolgerà domani alle ore 12 nel parco Zrinjevac a Zagabria. Almanacco del giorno. Accadde nel 1963 disastro nel Vajont, a Longarone. Una frana provocata da una diga sul monte Toc uccide quasi 2000 persone. Tra i nati famosi nel 1940 nasce John Lennon, cantante e leader dei Beatles. Tra i scomparsi famosi nel 1974 muore Oskar Schindler, imprenditore tedesco. Chiunque salva una vita salva il mondo intero, è scritto nel Talmud babilonese. Questa era una massima che ispirò la sua vita, salvò migliaia di giudei della morte sicura in corso della Seconda Guerra Mondiale. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui, come di solito, con un pensiero. Le persone oneste e leali non ricevono dei meriti nella vita, ma possono guardarsi allo specchio senza vergognarsi di nulla. Noi vi auguriamo un bellissimo fine settimana, sperando in non tanta pioggia, e a risentirci.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni per il fine settimana, molto variabile, instabile, si alterneranno periodi di cielo coperto con pioggia, anche qualche volta abbondante, ma anche schiarite. Vento moderato prima di scirocco, poi il vento cambierà direzione al fine settimana, alla fine del sabato, e sarà bora da moderata a forte, mare poco mosso, visibilità buona.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Con voi oggi Eleana con le brevi notizie, le attualità, le informazioni, nonché le previsioni meteo. Il sole è sorto alle 7:10 minuti ed è tramontato alle 18:28 minuti. Il giorno è durato oggi 11 ore 18 minuti, la notte 12 ore 42 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia San Dionigi, San Donnino e San Abramo e oggi si ricorda la Giornata Mondiale della Posta. Fino alla fine del 2026 mancano 83 giorni. E queste sono le attualità locali. La festa del 30° compleanno della nostra radio, purtroppo prevista per domani, è stata rinviata a causa delle previsioni meteorologiche sfavorevoli. L'organizzazione era già in fase avanzata e anche i nostri colleghi della Jadranka Hotels hanno dedicato molto tempo e impegno ai preparativi e li ringraziamo per questo, ma non è stata disdetta, è stata solo rinviata a una nuova data alla quale comunicheremo non appena sarà concordata. Grazie per essere stati al nostro fianco durante tutti questi 30 anni. Al via e oggi i giochi sportivi della Hvidra. Oggi pomeriggio c'è stata l'apertura ufficiale dei giochi sportivi della Hvidra, dunque i veterani croati della guerra per la patria con invalidità riconosciuta. Si tratta di un appuntamento sportivo tradizionale che porta Lussin Piccolo partecipanti provenienti da tutta la Croazia impegnati in diverse discipline sportive. Il gruppo folcloristico Manfrina apre le iscrizioni ai nuovi membri. Il gruppo folcloristico Manfrina apre le iscrizioni a nuovi membri di tutte le età. Oggi ci sono state le iscrizioni dalle 18 alle 19, ma se ancora qualcuno non è arrivato a tempo, si può sempre rivolgere ai membri della Manfrina. Ieri nel Museo della Possiomeno è stato aperto e presentato il libro Zreski Armij. Ieri sera è stato presentato il libro Zreski Armij dell'accademico Elso Kuljanić. Si tratta di una raccolta di poesie in dialetto ciacavo scritte nel dialetto di San Giovanni sull'isola di Cherso e dedicata alla terra natale, alla sua gente e alle tradizioni e alla lingua. Ancora solo domani è possibile visitare la mostra Sguardi attraverso il tempo. A Neresina è ancora aperta la mostra fotografica Sguardi attraverso il tempo, che rappresenta immagini della Neresina di un tempo provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushin. L'esposizione è allestita negli spazi dell'antico frantoio Turic. Gli affittacamere privati dell'isola domani alla protesta. Una parte di proprietari di alloggi turistici privati di Lussino parteciperà domani a Zagabria alla protesta intitolata 10/10, basta con gli oneri. Tra le richieste figurano la riduzione degli obblighi amministrativi e condizioni più favorevoli per i piccoli affittacamere e gli imprenditori.
0: Previsioni del tempo.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo agli sgoccioli dell'ultimo notiziario della settimana. Le previsioni meteorologiche purtroppo non sono proprio bellissime, appunto per queste abbiamo disdetto, cioè posticipato la nostra festa del nostro compleanno. Comunque il sabato e domenica fine settimana variabile, nuvoloso con possibilità di pioggia ma anche schiarite, vento prima moderato di scirocco poi borra, mare da poco mosso a mosso, visibilità buona. Noi per ora ci fermiamo qui e terminiamo questo notiziario serale con un pensiero come di solito. C'è chi ha tutto e piange per una cosa che non è riuscito ad ottenere. E c'è chi non ha nulla, ma sorride e ringrazia Dio ogni giorno per la cosa più importante che ha, la vita. Da parte nostra vi auguriamo un bellissimo fine settimana e a risentirci.
0: Il notiziario.